Susanne, lei capisce. Io carto nel dolec, che attacchi porcellano. Se potrei impazzi, burca ma, tappetti parmesano.